0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Fiorentina. Voglio comprare un sordino di cielo perché regalare lo voglio a te.
1: Basta!
0: Questa

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: ombre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luri. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus Nova.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Let's all

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro

0: Magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno musica, voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Nobis.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luri. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio domusnovas.it, la prima radio web della protezione civile.
5: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: È tempo di scuola, è tempo di banchi, è tempo di studio. E quale migliore occasione per poter portare a conoscenza di giovani menti e giovani vite che saranno poi quelli che dovranno prendersi cura di questa società nel futuro per far conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani. La campagna Gioventù per i Diritti Umani nasce proprio per loro. I 30 diritti vengono rappresentati con dei video pluripremiati, sono dei cortometraggi in realtà registrati e girati al giorno d'oggi, al tempo che noi viviamo oggi, proprio per dare la possibilità di fare un confronto tra quello che è un dettame appunto della Carta Universale dei Diritti Umani è raffrontato a quella che è la vita di oggi, come potrebbe essere oggi. Ecco, quei video rispondono proprio a questo e sono certa che susciteranno e suscitano l'interesse degli studenti, perché l'ho visto io stessa. Tengo dei corsi nelle scuole per parlare con i ragazzi, far vedere a loro questi materiali e per confrontarmi con loro e soprattutto per farli comprendere che parlare della Carta Universale dei Diritti Umani non è come parlare della storia di Romolo e Remo, benché i riferimenti sono addirittura ancora più antichi, si pensi al cilindro di Ciro. Io vi invito a vedere, ad andare a vedere questo sito. Tra l'altro ci sono delle dispense che vengono consegnate gratuitamente anche ai docenti o a chi ha interesse a far conoscere ai ragazzi questo documento. Il sito è www.gioventuperidirittiumani.it, lo trovate anche in diverse lingue, lo potrete chiedere assolutamente in maniera gratuita, vi arriverà direttamente a casa o dove decidete voi debba arrivare e dà veramente la piena consapevolezza di quanto questo documento non è assolutamente anacronistico, per quanto venga affossato dalle realtà che noi vediamo giorno per giorno e di come questi 30 diritti possono essere applicati al quotidiano, ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Io sono Mary Tuosto, vi auguro buona vita e buona avventura a tutti quei ragazzi che ricominciano ad entrare nell'ambito scolastico.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare

0: chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azos vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azos.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luni. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: vedere.
1: Salutiamo anche Daphne, buongiorno, anche Alfonso. Buongiorno agli amici che sono arrivati qui, grazie.
2: Quante volte dico che cambierò.
1: Se volete trovarci su TikTok, se avete questa applicazione, cercate Saluti e Baci alla Radio e ci trovate in diretta adesso.

saluto anche agli amici del Gargano. Buongiorno, buongiorno, già collegati con Gargano FM. Buongiorno. Buongiorno anche a tutte le radio che sono collegate con noi, dalla Sardegna alla Calabria, alla Sicilia, alla Puglia, al Veneto. Salutiamo anche Radio R.

0: Nel gesto di un abbraccio si nasconde una forza che cura, che consola e che avvolge.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

siamo arrivati al penultimo giorno della settimana. Dai che è giovedì, dai che è giovedì. E attenzione, perché come tutti i giorni a quest'ora è il momento di le canzoni più belle di Ultimo.

0: Le canzoni più belle di questa settimana tocca a ultimo, perché la nostra amica Morena di Anzio, in provincia di Roma, ha scelto proprio lui, cioè ultimo. Oggi è il penultima giornata delle canzoni di ultimo, quindi sentiamo che canzone ci propone, ci regala Morena. Vai Morena, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti e buon giovedì.
0: Ciao Morena.
1: Benvenuti al quinto giorno delle più belle canzoni di ultimo.
0: Sì.
1: Oggi vi propongo Ipocondria. Buon ascolto e buona giornata. E ci vediamo ovviamente domani con l'ultima canzone.
0: Grazie, ciao!

Condria, la penultima canzone di Ultimo che ascolteremo, che abbiamo ascoltato oggi, e domani Morena di Anzio in provincia di Roma tornerà con l'ultima canzone che lei naturalmente appunto ci regalerà, una bella canzone di Ultimo, domani mattina alla stessa

Papà. Va bene, allora inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Adesso da oggi, no da oggi, da questo momento fino alle 10 sarete voi a comandare qui, assolutamente sì, a comandare all'interno di questo nostro programma che si chiama Saluti e Baci alla Radio, perché le canzoni avrete modo di sceglierle voi se volete, altrimenti le scegliamo noi, va bene? Allora 351 340 9220, iniziamo con la Sardegna e con la Sardegna naturalmente andiamo a salutare Nova Radio, Radio Nova, Radio Nova, poi c'è anche Radio Domus, insomma ce ne sono altre radio che arrivano dalla Sardegna. Allora vediamo, c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo, mi fai ascoltare la canzone Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali. La voglio dedicare a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. A te con tanto affetto e che ogni giorno ci tieni compagnia con il tuo programma. Ciao, un bacio e poi un bel cuore. Grazie carissima Graziella, io naturalmente ricambio e ti abbraccio forte. E insieme a te e a tutti i nostri ascoltatori ci ascoltiamo questo bel capolavoro di Anna Oxa e Fausto Leali. Si chiama Ti lascerò.

assolutamente sì, facile da ricordare. 3513430. Boh, avete capito? Dai, che è facile. Allora, 3513430. No, dai, sto scherzando. 351-340-9220. Allora andiamo un po' ad accontentare un po' i messaggi. Facciamo prima i messaggi e poi le telefonate, dai. Portate pazienza, dobbiamo accontentare tutti, dai. Allora, che ore sono? Alfonso dice Maurillite cronica. vabbè. Ciao DJ Stelli. Ciao Salvatore, Emanuela, Daphne. Questi sono tutti gli amici che sono collegati con TikTok. va bene. Ciao, la lingua che ogni tanto se ne va. Allora, adesso c'è un saluto che va da Thomas. Saluto a tutti gli ascoltatori. Thomas e naturalmente la mamma Lorenza salutano tutti gli ascoltatori e vogliono dedicarvi, vogliono regalarvi una canzone che si chiama, aspetta, Ultimi brividi di ottobre. Chi la canta? Questo è il problema, questo è il dilemma, nel senso che è stato Thomas, è lui che ha realizzato questa canzone. Allora, dai, ce l'ascoltiamo. Tutti i brividi, aspetta perché non ricordo più il nome, Ultimi brividi di ottobre. E quindi questa è la canzone che vuole regalare a voi. Eccola qui.

eccoci, allora dai, andiamo avanti. Grazie, grazie alla canzone che ci ha regalato Thomas, che dice dedicata alle moto che in inverno dormono. Quindi salutiamo questi motociclisti o centauri, perché adesso sta arrivando il brutto tempo e quindi le moto le mettono in garage. Ma non tutti fanno così, assolutamente. Va bene, andiamo avanti perché c'è un'altra richiesta. Dunque, messaggio dice: buongiorno Maurillo, stamattina vorrei ascoltare Ligabue con il brano Ho perso le parole. Aspetta, perché guardate un attimo, ragazzi, voi che state ascoltando, anche voi di TikTok, provate a vedere se trovate qualcosa voi, magari, perché abbiamo perso le parole, non ne troviamo più. Che cavolata che dico. Va bene. No, comunque Alfonso ci saluta e dice saluti e baci a tutti. E allora vai Alfonso, alziamo il volume perché c'è Ligabue con Ho perso le parole. Aspetta che adesso le cerco, dai.

Ho perso le parole. Allora salutiamo la Roby. Ciao Roby, buongiorno. E poi aspetta, perché venite qui. Allora, Alfonso ha detto: a Isernia non le ho trovate ste parole, nemmeno qui a Padova. Va bene, va bene. Grazie. Cosa c'è il numero?

0: Giovanotti. Chi risponde? Saluti e baci. Saluti e baci alla radio. Saluti e baci. Parapapapa. Allora, sai che non mi ricordo più cosa devo fare adesso? Questo è un piccolo problema. Succede a Maurillo, perché praticamente è questa macchina che ha. Non so se mi vedete su TikTok, no? Eccola qui, questa capoccia qui. Praticamente all'interno ci sono delle RAM, no? Le RAM sono quelle memorie che vanno inserite. Ciao Roby! Ciao! Allora, la Roby, esatto. Allora, queste RAM sono all'interno di questa testa, no? Purtroppo si stanno consumando, non funzionano più. Il problema è che il ricambio è che no, non c'è, hai capito? Mamma mia. E quindi a volte mi dimentico qualcosa e dice: pronto, buongiorno, chi è? Non lo so, non mi ricordo chi sono. Dai, andiamo con la prossima richiesta. Stiamo facendo tutti i messaggi e poi andiamo con le telefonate, eh. Voi chiamateci e poi vi richiamiamo noi, dai, portate pazienza. Allora andiamo con un altro messaggio, sentiamo.
1: Buongiorno Murillo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Questa mattina ti chiedo la canzone di Ultimo, Piccola Stella.
0: Sì.
1: Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo.
0: Bella, bella.
1: Buon ascolto a tutti. E a domenica con saluti e baci.
0: No,
1: ciao,
0: domenica,
1: ciao.
0: Domenica non ci siamo. Aiuto. Domenica mattina non ci siamo, purtroppo. Saremo in onda dopo le 10.

0: va bene, dai. Allora, si parlava di ramen, no? Poi Thomas dice: sì, tu naturalmente, caro Maurilio, stai scherzando, ma il tuo problema è proprio è un problema di RAM. Infatti il computer, anche il mio computer, anzi il computer che abbiamo qui naturalmente in studio, aveva problemi di RAM. È un problema proprio di RAM, insomma. Bene. E poi Alfonso dice: ma fai come il boscaiolo, che al posto delle RAM lui usa le RUM. Che bella. Sì, perché mangia i babà e quindi c'è il RUM. Non ho parole, dai. Dai, andiamo avanti con le vostre richieste e i vostri messaggi, per il momento via WhatsApp. Quindi andiamo un po' a sentire il prossimo messaggio. Eccolo qui che arriva.
1: Ciao a tutti da Iole, buongiorno. Saluti e baci. Ciao Maurillo. Saluto Daniele, Antonello, Stefano e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Questa mattina desidero ascoltare la canzone di Roberto Vecchioni, Samarcandra. Ciao, ciao da Iole.
0: Ciao, grazie, grazie. Devo salutare però anche Giorgia, che si è collegata con noi su TikTok. Ciao Giorgia, buona giornata.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo, Comma Già Fa, del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz, che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, oltre che su tutti i digital store. È un album prevalentemente di canzoni classiche napoletane, ma ce ne sono anche alcune, come appunto Comma Già Fa, che escono un po' fuori dal classico napoletano, ma sono dei classici intramontabili. Spero che questo brano vi riporti all'eleganza che era Fred Buongusto e che risvegli dei ricordi piacevoli a chiunque lo ascolterà. Un abbraccio a tutti.
1: Ma com'ha già fa aprirsi a te sto un gascè nascè

io pagavo e non ce la faccio più, Gesù.

0: Va bene, dai, allora cosa abbiamo fatto? Una canzone speciale per te. Tornerà domani l'ultima volta che ascolteremo la bellissima voce di Giobetta e Roberta. Cos'è sta roba qua? Roberta Tondelli, sì. Quindi grazie Roberta per averci regalato questo bel brano. Poi se volete richiederlo la settimana prossima, se volete, potete farlo tranquillamente. Va bene, allora attenzione, perché adesso partiamo con le vostre telefonate. Abbiamo tutte le vostre telefonate. Partiamo con... Signore e signori, c'è Mariella. Buongiorno, Mariella.
1: Buongiorno, rullo di tamburo.
0: Rulli di tamburo.
1: Andiamo al galoppo.
0: Ma posso... Ascolta, ma ascolta, ma sì. quanto normale sono io? Da 1 a 10?
1: Io sono peggio di te, quindi
0: ho capito, va bene, dai.
1: Vai tranquillo. Ma ascolta, se non siamo matti,
0: sì,
1: saremo dei noiosi.
0: Ma ah, giusto, esatto.
1: Quindi...
0: Anche perché magari a qualcuno facciamo sorridere, e quindi il sorriso è importante, è bello.
1: Ecco, se ne vuoi, basta il volume, se vai che è a posto.
0: No, basta chiudere la radio, cambiare radio, non è un problema.
1: No, se basta il volume, si ascolta un'altra persona. Dai, vieni.
0: Va
1: allora,
0: bene.
1: Caro mio te.
0: Sì, sì.
1: Qui si preannuncia la pioggia. Io ho chiuso tutte le finestre.
0: Anche a Rovigo piove?
1: Ho chiuso le finestre. Perché mezzazzo.
0: Mezzazzo. Come dicono a Rovigo, no? Loro c'hanno la Z, no? Meiazzo. Che vuol dire mi ghiaccio, insomma.
1: Mi ghiaccio. No, diciamo che io sono sensibile sia al caldo che al freddo, quindi fra un po' comincio ad andare in ebollizione, ma insomma. Però che io oggi esco. Chiedimi dove
0: usci.
1: Vado.
0: Dov'è che vai? Usci, dov'è che vai?
1: Sei anche curioso, però.
0: Beh, sai, è bello sapere, no? Dov'è che vai?
1: No, guarda,
0: dov'è che vai?
1: Guarda, io vado in un bel posto.
0: Sì?
1: Io oggi vado a trovare mio zio di 93 anni alla casa di riposo di Nara. L'ho trascurato un po' perché sta caldo e il bambino era improponibile, non sono riuscita, però lui continua a chiamarmi e,
0: sì,
1: e io oggi mi sento di andare. Poi lì vicino c'è anche il santuario della Madonna Pellegrina, la Madonna Nera.
0: Sì,
1: quindi io mi faccio la mia puntatina dentro, c'è l'acqua santa da bere e dirò una preghierina per tutti.
0: Va bene. Senti, ma fammi capire, qual è in quale città, in quale paese vai?
1: Lindinara.
0: Ah, Lindinara, quindi la casa di riposo che andiamo noi.
1: Sì, no.
0: No, non andiamo a Lindinara,
1: no.
0: Aiuto. Dopo li chiamo.
1: Dopo li chiamo,
0: dai, li chiamo così vediamo se riusciamo a fare una puntatona a Lindinara, dai, va bene.
1: Ecco, quindi io ci vado volentieri, sai cosa fa lui quando mi vede?
0: Sarà felice.
1: Solo a me. Lui mi prende le mani,
0: sì,
1: se le mette sulle guance e comincia a baciarmi le mani. Non mi molla più.
0: Guarda, è bellissima questa cosa, è bellissima.
1: L'ultimo zio che mi è rimasto sia da parte della mamma che del papà e mi adora. Beh, a parte che è facile adorare Mariella, è matta, però è buona, è simpatica, dai. Dai, dimmi di sì, no.
0: Sì, no. Sai, mi hai un po' emozionato, sai perché? Perché praticamente, non dico sempre, ma spesso, quando noi andiamo alle case di riposo, poi alla fine, quando è finito la nostra ora e mezza di diretta che facciamo il pomeriggio del lunedì e tra poco anche il venerdì, alla fine qualcuno viene vicino a me. Io naturalmente ho questa postazione dove gestisco tutta la parte della regia, mentre Nazareno, Fiorella e poi Gideon sono in giro con il microfono a parlare. Allora praticamente si avvicina qualcuno con la carrozzina, viene vicino a me e mi dice: ma tornate? E io veramente, guarda, è bellissimo. Io dico: certo che torniamo. Torneremo con un'altra data, eccetera, eccetera. È bellissimo.
1: Tu pensa che io quando entro ho tutti gli sguardi addosso. E il mio sorriso è per tutti, con il cuore, perché sai che a me viene spontaneo sorridere, ma sono quella una finta persona, è una cosa che ho dentro di me, il sorriso sempre.
0: Ecco, vedi qui, sì, vedi,
1: e quindi,
0: dimmi.
1: No, e quindi dopo io quando vengo fuori, oltre aver rallegrato mio zio, che poi è un po' sordo, devo un po' alzare la voce, ma ci capiamo bene, sì. Ma anche tutte queste persone che sono dentro, che magari sono là da sole, e io le saluto, quando entro saluto tutti, qualcuno anche mi si avvicina, e allora sì. Una parola, spendere sempre una parola, è sempre spesa bene, perché c'è tanta solitudine, capito? Tanta
0: allora solitudine. Mariella, sai, allora, l'altro giorno parlavo con Antonio dalla costa di Trabocchi, da non mi ricordo più il paese, però insomma Vieste mi sembra, no Vieste,
1: Ortona.
0: Ortona, bravissima, no. Dai. Sono un po' in palla. Allora, lui naturalmente cosa fa? Lui quando ha il tempo, e spesso ce l'ha insomma, prende questa pinza e il sacchettino e va in giro per la città a fare un po' di pulizia, no? Io dico è molto importante, perché poi fare volontariato non serve essere all'interno di qualche associazione,
1: no,
0: uno può farlo anche tranquillamente. No, aspetta, quello che voglio dire anch'io, tu hai detto una cosa, hai aperto veramente una bella finestra, perché fare volontariato vuol dire anche un giorno partire, andate nella casa più vicina, casa di riposo, e andate a trovare questi ospiti, questi nonnini, anche se non li conoscete, ma basta dire buongiorno, io sono di fare due chiacchiere, fa bene naturalmente.
1: Ma vedi, ma purtroppo non è così, ti dico solo un'ultima cosa che non voglio farti perdere tempo,
0: sì.
1: E io quando vado a fare la spesa al centro commerciale, tu sai dove vado io,
0: sì.
1: E mia sorella vuole sempre offrirmi il caffè, che a me il caffè fa anche male allo stomaco, però sì. Vabbè, allora noi andiamo al banco, mia sorella porta il vassoio,
0: sì.
1: E ci beviamo il caffè, poi prendiamo il vassoio, buttiamo via il tovagliolino, la carta dello zucchero, e riportiamo al banco,
0: sì, certo.
1: Il vassoio, perché loro non fanno quel servizio lì. Sai quante persone in questo piccolo gesto piantano lì le cose, riempiono di briciole e non si degnano neanche di portare una tazzina? Io porto rispetto anche per quelle persone lì, poi vedi il sorriso che ti fanno queste ragazze, quanto ti ringraziano, perché tu le hai aiutate, non le hai fatto perdere tempo, ed
0: certo.
1: È una cosa meccanica, però da queste piccole cose, se vedi che le persone non le fanno, che sono solo delle villane, delle maleducate, io le reputo così, non perché sono brava io, figurati se in cose più grandi come nel tenere pulita la nostra città, che non tengo pulite neanche le case, neanche i giardini, figurati.
0: Certo.
1: E se vanno a fare queste opere che per gli anziani, poi che gli allunghi la vita.
0: Assolutamente sì.
1: Modo di dire, insomma. Io sono fatta così, il mio cuore non è neanche mio. Lo tolgo solo a chi non lo merita, però, perché è soffettente.
0: Ascolta, ma dove l'hai preso?
1: Cosa?
0: Il cuore.
1: E me lo ha donato la mia mamma, il buon Gesù, e la mia mamma mi ha insegnato ad essere questa.
0: Ah, ho capito.
1: Mia madre,
0: però non è tuo, giusto?
1: Ci ha educati tutti.
0: Però no, non è tuo.
1: No, perché è speciale.
0: Ah, ho capito. Va bene, senti, allora quando ho bisogno
1: Mi stavo imbrondando.
0: Mi puoi dare il tuo cuore?
1: Certo.
0: Ah, va bene, ok, dai. Cosa lo vendi a chilo?
1: Metaforicamente parlando, no, ti
0: sto scherzando. Vabbè, dai, mettiamo la canzone.
1: Il tuo cuore, dai, andiamo con questa, vediamo se le indovini. Ma se mio cuore spera,
0: Chimera, Gianni Morandi.
1: Solo una chimera. Dai che piove.
0: C'era qualcos'altro da dire quando piove, no? Governo ladro, si diceva, no?
1: Dicono sono i matti.
0: Va bene.
1: Le anne si arrugginiscono. Va bene, dai, ragazzi, portate pazienza. Vi avete sopportato anche oggi. Spero di aver fatto sorridere un po'. Adesso vado a mangiarmi il panino con il formaggio pecorino, perché sì. Sennò un bagno da niente.
0: Va bene, Mariella.
1: Grazie, ciao, buon ascolto a tutti e buon proseguimento. Vi ascolto.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, attenzione, perché adesso c'è un altro messaggio che dice: buongiorno Maurillo, buona giornata, mi saluti mio fratello e mia cognata, firmato Carmela. Ciao Carmela, certo che sì. Poi Gianni che dice: buongiorno a tutti voi, di saluti e baci da Tribano, in provincia di Padova. C'è Morandi!

0: cerchiamo di passarla al meglio possibile. Poi grazie alle vostre richieste, alle canzoni che voi richiedete, e noi tutti siamo felici perché siamo quattro porcellini. No, no, no, volevo dire che insomma cantiamo tutti, dai. Che poi porcellin, sono l'unico a essere il porcellin. È il porcellin della comare. Va bene, buongiorno, saluti e baci a tutti. Firmato Sebastiano di Montegrotto Terme. Buongiorno Sebastiano. Dai, buona mattinata. Salutiamo anche Rudina, un abbraccio forte a Rudina. Allora, oh ragazzi, cosa dite? Alla fine del programma, 5 minuti prima, ci rifacciamo i saluti. Volete chiamarci in diretta dopo? A meno 10 alle 10? Facciamo questa cosa. È un bel po' che non ci salutiamo in diretta, dai. Allora, preparatevi a chiamarci. A proposito di telefonata, ne abbiamo un'altra. Abbiamo la nostra mitica Rita di San Nicandro Garganico.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
0: Buongiorno Rita, ma senti che carica. Hai una carica che è una meraviglia, veramente.
1: Grazie.
0: Io ti ringrazio per avere questa carica, perché facendo questa cosa, sai, è qualcosa di contagioso. Quindi chi magari adesso si sente un po' giù, magari riesci a dare quella piccola carica, almeno per questa mezz'oretta, di essere più carico, più positivo. Anche se purtroppo nella vita ci sono tanti problemi, ognuno ha i suoi problemi, e quindi però cerchiamo di sorridere, cerchiamo di, perché non ci sono altri modi. Il modo giusto, il modo migliore è quello di sorridere e poi comunque risolvere i problemi che arrivano nella vita, giusto cara Rita?
1: Giusto, giustissimo, quello che dice è proprio giustissimo. Dobbiamo fare sempre con tutto, con tanto coraggio e con tanto affetto, con tanta voglia di stare con Salute e Baci e con Maurillo.
0: Certo, e che con sì, tutti, certo che sì.
1: E con tutti i nostri amici ascoltatori di Salute e Baci.
0: Certo, certo. Allora cominciamo con Alfonso. Alfonso che dice: ciao Rita, ti saluta.
1: Ciao, grazie Alfonso, ricambio. Senti, poi saluto il grandissimo compositore, il nostro compositore Thomas. Tanti salutoni. Poi saluto anche Angelo dalla Germania. Poi posso andare avanti con i saluti, Mauro?
0: Vai, vai, vai tranquilla, fai pure.
1: E poi voglio salutare sempre tutti, ma vorrei dirli uno per uno, tutto per nome: Stacy, Germana, Simona di Roma, la Graziella, tanti salutoni a Graziella, tanti salutoni Enrica, tanto salutone Azzurra, tanto salutone Mariella, Donatella, Gianni e Paolo, tanti salutoni anche a Daniela con Antonio, tanti salutoni vanno sempre al nostro Stefano, e tanti salutoni vanno a Riccardo con aiuto,
0: Riccardo e Barbara.
1: Ecco, Riccardo Barbara, sì. Un saltone grande, un saltone, un abbraccio forte alla mia carissima amica Luisa, un salutone.

0: grande, grande, grande, da Emma con Lorenzo. Un salutone a tutti, anche quelli che non faccio il nome, li saluto sempre tutti di vero cuore. Siamo uniti ogni giorno con salute e baci. Peccato che oggi è il penultimo giorno di salute e baci. Domani sarà l'ultimo giorno della settimana. Perdiamo a Maurillo e che ci lascia e se ne va. E però poi torna sempre più grande la domenica, anche se domenica
1: non ci sarò,
0: però ci fa ascoltare sempre la grandissima musica di salute e baci.
1: Grazie
0: Maurillo, grazie. Abbraccio forte forte e un saltone più grande del mondo va sempre a te, carissimo conduttore, con tutta la tua famiglia. Un abbraccio fortissimo.
1: Grazie. Allora, cara Rita, allora, io stavo, eccola qui, trovata. Senti un po' questo pezzo, senti.

0: Eccola lì, bravissima. Era per ricordarti che Rita, era perché tu dicevi che Maurillo ci lascia, domenica non ci sarà, né sabato. Ecco, se mi lasci non vale.
1: Ma certo che io non vale quando tu mi lasci. Certo, la carica che ho.
0: Brava Rita, brava. Grazie per tutto quello che sei, grazie per quello che ci regali ogni volta. Senti Rita, qual è la canzone invece che tu hai scelto?
1: Quanto t'amo di Johnny Olieri.
0: Quanto t'amo,
1: quanto t'amo non lo sai.
0: Grazie quando Rita.
1: Quando la mano è tua si giunge con la mia.
0: Grande Rita.
1: Quando il nostro amore diventa poesia.
0: Ciao, buona mattinata, grazie, un abbraccio, a domani.
1: Grazie, ciao, domani. Grazie. Sempre più carico di oggi.
0: Assolutamente sì. Ciao, grazie.
1: Ciao, caro.

0: bella bella questa canzone. Allora attenzione, perché adesso abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. E siamo in Alto Adige, là su sulle montagne. Ciao Donatella, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti quanti in ascolto. Ti saluti e baci. Vorrei salutare tanto la simpatica Rita.
0: Sì.
1: Che veramente ti strappa un sorriso, più che un sorriso. E gli auguro ogni bene, come a tutti quanti.
0: Ha una bellissima carica.
1: Vorrei salutare tutti gli amici di Telegram, di Dantorado, di Radio Felix, anche su TikTok.
0: Sì.
1: E insomma tutti quanti, dai, un abbraccione a tutti quanti.
0: Ok, la canzone che hai scelto per tutti noi è?
1: La canzone che ho scelto per tutti noi è L'Eternità dei Camaleonti.
0: Che bella, wow, bel ricordo, bella canzone. Sì. Va bene, perfetto, grazie.
1: Grazie a te, un abbraccione a tutti quanti, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.

0: Eternità, i Camaleonti, mamma mia, una canzone meglio dell'altra, ragazzi. Dai, mancano 10 minuti, quindi facciamo ancora qualche telefonata e i saluti li facciamo tra poco, dai. Allora, attenzione, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Azzurra di Bergamo, buongiorno.
1: Sì, c'ho 3 minuti contati.
0: Dai,
1: per salutare.
0: Perché
1: devo andare al lavoro.
0: Hai fatto una piccola pausa e quindi ci hai chiamato, grazie. Grazie. Allora, senti, la canzone che hai scelto è quella di Achille Lauro.
1: Achille Lauro.
0: Amore disperato. Ok.
1: Me l'autodedico, la dedico anche a Massimo, con tantissimo amore. La prossima settimana arriva.
0: Che bello! Arriva. Bravi, bravi. Sì,
1: saluta Rita con un grosso bacio, grande, grande, grande, sei dolcissima. Tu sei la persona che rubi i cuori. Poi saluta la signora Costanza con un grosso bacio, anche lei è simpaticissima. Un bacio alla piccola Franci, alla Chloe, alla tua famiglia, a Emma, Lorenzo, Mariella, Enrica. Okay. E un saluto circolare per tutti. Un bacio alla mia mamma che mi sta ascoltando. Ok?
0: Un saluto a Jessica, allora, grazie. Ciao, Azzurra. Ciao.

0: Achille Lauro, bellissima anche questa canzone. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, ciao Maurillo.
0: Buongiorno, la nostra Emma di Bondeno, in provincia di Ferrara. Allora, sì, cara Emma, qual è la prossima canzone che noi andremo ad ascoltare?
1: Piccolo amore mio, sembra impossibile.
0: Il grande Franco Dani, ok.
1: Esatto. La dedico a tutti, visto che c'è rimasto poco tempo.
0: Sì.
1: E a tutti, tutti indistintamente, saluto Azzurra,
0: sì,
1: mamma Jessica e papà Giorgio. Tutti, tutti, tutti, senza dimenticare nessuno, in particolare al conduttore che stamattina ha perso le ram.
0: Solo stamattina, ma sempre così. Va
1: non
0: bene.
1: C'è più niente da fare. È stato
0: ciao,
1: bello sognare.
0: Sognare. Ciao Emma, grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Un saluto e un abbraccio anche a Lorenzo.
1: Ok.

0: Dai che allora ci siamo con i saluti, quindi se volete chiamarci abbiamo 6 minuti ancora. Chiamateci al 351-340-9220 per salutarci, solo per dire buongiorno, ci siamo anche noi. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto Franco, buongiorno.
1: Avanga, buongiorno a te, a tutto quanto.
0: Ciao Franco, allora qual è la canzone
1: anche
0: che ci...
1: Anche mia moglie adesso sta a casa.
0: Ah, siete a casa?
1: No, io sto a casa, io sto in giro.
0: Ah, ho capito. Allora, qual è la canzone che ci regali? Quella di Mino Raetano con...
1: Italia, no?
0: Italia, Italia, Italia. Chi vuoi salutare, Franco?
1: A tutte le persone italiane.
0: Ok, a tutte le persone che sono all'ascolto, grazie.
1: Anche a mia moglie che adesso attende la tua radio.
0: Sì.
1: Alla famiglia, famiglia mia, anche tutte quante persone che vogliono molto di bene.
0: Va bene, grazie Franco.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, se volete chiamarci e salutarci adesso in diretta, 351-340-9220, solo per dire buongiorno, ci sono anch'io. Grazie.

0: Andiamo subito con il primo saluto. Pronto, ciao, chi sei, di dove?
1: Buongiorno, saluti e baci da Enrica da Santa Maria del Friuli. Buongiorno Maurillo.
0: Ciao Enrica, grazie, buona giornata.
1: Ciao, saluto tutti.
0: Un abbraccio, grazie.
1: Ciao.

Salutiamo anche Katie. Ciao Katie, buongiorno. 351-340-9220 per dire ciao. E naturalmente dite da dove ci chiamate. Grazie.

0: collegato in diretta. Pronto, ciao, chi sei, di dove?
1: Ciao Maurizio, sono Costanza, saluto a tutti, buongiorno, un abbraccio a tutti. Ecco.
0: Ciao Costanza,
1: ciao famiglia.
0: Grazie, ciao. Altra telefonata, pronto, ciao, chi sei, di dove?
1: Sono Rita di San Candro Garganico, buongiorno a tutti, salute a tutti, di salute e baci, ciao. Ogni giorno insieme.
0: Grazie, ciao Rita.
1: Ciao caro.
0: Allora salutiamo Rita, ce n'è un'altra, pronto?
2: Sono sempre io, Emma da Bondeno.
0: Ciao Emma, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Salutiamo anche Carmela che dice buongiorno oggi dalla Toscana. C'è un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao Maurillo, sono Paola.
0: Ciao, grazie.
1: Saluti e baci a tutti, in particolare a Rita, che è la nostra mascotte. Grazie per
0: sì.
1: i saluti.
0: Grazie
1: per i saluti. Ciao Maurillo, saluta a tutti, ciao.
0: Ciao Paola, ciao. Grazie, grazie.
1: Buona giornata, ciao.
0: Salutiamo anche Gianni, grazie. 351-340-9220 per salutarci adesso in diretta. Anche Rudina dice buongiorno a tutti, di saluto.

0: Siamo arrivati quasi alla fine. Vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole salutare. 351 340 9220. Siamo veramente agli sgoccioli. Io vi ricordo che comunque domani mattina torneremo dalle 8.40, 8.30 insomma, fino alle 10 con un'altra bella avventura, un'altra telefonata. Sentiamo, pronto?
1: Pronto!
0: Ciao, chi sei, di dove?
1: Sono Gianluca, detto anche pronto, dalla Toscana.
0: Ciao Gianluca, un saluto alla Toscana.
1: Saluti e baci a tutti. Oh Maurillo, ho trovato un banco di rame giusto.
0: Oh, dai. Così, così sistemiamo anche Maurillo, dai. Grazie Gianluca.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao Gianluca, un abbraccio forte anche alla mamma Anna. Allora, 351 340 9220, vediamo se riusciamo a fare un'altra. E facciamo un'altra, mi dicono di sì, dai. Il tempo di un altro saluto. 351 340 9220. Vediamo chi ci saluta adesso in diretta. Solo per dire ciao, buongiorno e io chiamo da. Perfetto, dai. Allora vi ricordo che noi torniamo domani mattina 8.30-10. Sarà l'ultimo giorno della settimana. Poi domenica purtroppo saremo fermi, ma ritorneremo poi lunedì e si riparte con la nuova settimana. Va bene. Tra poco arriva Chloe. Vi lascio con tutti i programmi delle radio. Ognuno naturalmente prenderà e manderà il suo programma. Grazie a tutte le radio, grazie a tutti voi che avete scelto. Saluti e baci alla radio. Salutiamo gli amici di TikTok: Angelo, Carmela, Wonder, Sabrina, Ketty, Emanuela, Vincenza. Salutiamo tutti questi amici, grazie. Un saluto anche a Emma, a Rudina, a Rita, a Enrica. Salutiamo Sebastiano, Thomas, la mamma Lorenza.

0: Esta é. Esta é. Radio Domus Novas. La tua vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Io. Senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
7: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: brum brum i motory kieruci się brum brum brum pestrada fa così brum brum brum la macchina che...
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luca. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
4: Aiuto, aiuto, fate presto. Veniteci a salvare.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 17 settembre. Ariete, la giornata vi restituisce maggiore entusiasmo e voglia di muovervi. In amore avete bisogno di leggerezza. Toro, avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, ma prima di lanciarvi in una nuova iniziativa riflettete bene. In amore lasciatevi coinvolgere senza cautele. Gemelli, una giornata vivace, ricca di scambi e possibilità di confronto. In amore, una conversazione sincera può riaccendere la curiosità. Cancro, la voglia di guardare avanti cresce, anche se una responsabilità continua a richiedere attenzione. In amore, avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere i vostri sentimenti. Leone, il vostro entusiasmo torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con tanta fiducia. In amore, volete solo divertirvi. Vergine, una questione pratica richiede ancora precisione, ma siete ormai vicini ad una soluzione. Evitate di complicare ciò che può essere affrontato con semplicità. Bilancia, le comunicazioni tornano più fluide, potete trovare le parole giuste per affrontare una situazione delicata. In amore c'è bisogno di un confronto. Scorpione, avete ancora una forte intensità emotiva, ma oggi sentite il bisogno di guardare oltre. In amore il vostro magnetismo può conquistare chiunque. Sagittario, la luna nel vostro segno vi restituisce energia, ottimismo e tanta voglia di fare. In amore siete più spontanei del solito. Capricorno, la giornata vi chiede di ampliare la prospettiva e di non concentrarvi soltanto sugli impegni immediati. In amore il partner richiede maggiore disponibilità. Acquario, una giornata favorevole per incontri, idee e nuovi stimoli, anche se alcune questioni richiedono molta disciplina. In amore dovete prendere in considerazione una proposta. Pesci, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di seguire l'istinto e la necessità di mantenere i piedi per terra. In amore cercate persone capaci di darvi fiducia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
1: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi.

ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: case.
1: Ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
1: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
0: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
1: Con la classica reazione da panico, compri 3 deumidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
0: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
0: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete una macchia sospetta dietro la libreria o sull'angolo del soffitto? Prendete il telefono, fate una bella foto nitida e chiedete alla AI di analizzarla.
0: L'intelligenza artificiale visiva riconosce il tipo di danno e vi dice subito: tranquillo, questa è solo condensa da scarsa ventilazione. Oppure, attenzione, questa umidità di risalita da un'infiltrazione del tubo del vicino.
1: Vi spiega esattamente se vi basta cambiare abitudini, usare un prodotto specifico o se dovete bussare alla porta di quello del piano di sopra.
0: Aspetta, ma per evitare che la condensa si ripresenti puntuale ogni volta che stendiamo i panni in corridoio?
1: Lì entrano in gioco i sistemi intelligenti come Air Visual AI o la gestione smart di Sensibo.
0: Monitorano l'umidità interna e la incrociano in tempo reale con le condizioni meteo e la temperatura esterna.
1: Vi dicono esattamente quando e per quanti minuti aprire le finestre per cambiare l'aria senza congelare la casa e sprecare il riscaldamento.
0: Oppure attivano in automatico il deumidificatore o il condizionatore al momento giusto, solo quando l'aria diventa davvero troppo carica di umidità.
1: Così vi godete una casa sana, con l'aria pulita e i muri intonsi, senza dover vivere con le finestre spalancate tutto il giorno.
0: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra cassetta degli attrezzi per dire addio alla muffa in casa.
1: ChatGPT o Cloud Vision per fotografare le macchie e diagnosticare l'origine del problema, e Air Visual AI con Sensibo per gestire umidità e ricambi d'aria perfetti.
0: Attenzione, perché usare l'intelligenza artificiale per curare la propria casa vi fa risparmiare davvero soldi ed evita di respirare l'aria insalubre.
1: Perché casa vostra deve essere un rifugio accogliente, non un habitat per i funghi.
0: Quindi aprite la fotocamera,

0: orecchie disonesta, non sento una verità.
1: Ah,
0: ah,
1: ah,
0: ah,
1: ah, ah, ah, ah.

0: Cats. Ma se vi chiamo il giù. Abbassa il padrone.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: È tempo di scuola, è tempo di banchi, è tempo di studio. E quale migliore occasione per poter portare a conoscenza di giovani menti e giovani vite che saranno poi quelli che dovranno prendersi cura di questa società nel futuro per far conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani. La campagna Gioventù per i Diritti Umani nasce proprio per loro. I 30 diritti vengono rappresentati con dei video pluripremiati, sono dei cortometraggi in realtà registrati e girati al giorno d'oggi, al tempo che noi viviamo oggi, proprio per dare la possibilità di fare un confronto tra quello che è un dettame appunto della Carta Universale dei Diritti Umani è raffrontato a quella che è la vita di oggi, come potrebbe essere oggi. Ecco, quei video rispondono proprio a questo e sono certa che susciteranno e suscitano l'interesse degli studenti, perché l'ho visto io stessa, tengo dei corsi nelle scuole per parlare con i ragazzi, far vedere a loro questi materiali e per confrontarmi con loro e soprattutto per farli comprendere che parlare della Carta Universale dei Diritti Umani non è come parlare della storia di Romolo e Remo, benché i riferimenti sono addirittura ancora più antichi, si pensi al cilindro di Ciro. Io vi invito a vedere, ad andare a vedere questo sito, tra l'altro ci sono delle dispense che vengono consegnate gratuitamente anche ai docenti o a chi ha interesse a far conoscere ai ragazzi questo documento. Il sito è www.gioventuperidirittiumani.it, lo trovate anche in diverse lingue, lo potrete chiedere assolutamente in maniera gratuita, vi arriverà direttamente a casa o dove decidete voi debba arrivare e dà veramente la piena consapevolezza di quanto questo documento non è assolutamente anacronistico, per quanto venga affossato dalle realtà che noi vediamo giorno per giorno e di come questi 30 diritti possono essere applicati al quotidiano, ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Io sono Mary Tuosto, vi auguro buona vita e buona avventura a tutti quei ragazzi che ricominciano ad entrare nell'ambito scolastico.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, arriva puntuale il saltino indietro nel tempo. Siamo andati all'anno 1985, quando Luca Garboni ci proponeva il brano Settembre, tratto dall'album Forever. Un ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: Avete sentito le ultime su Shakira? La sua canzone dei mondiali, quella che stiamo ascoltando in sottofondo, Dai Dai, ha fatto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube in 3 mesi, primo video del 2026 a farlo. Ma la notizia bella è un'altra: Shakira ha detto che tutti i soldi della canzone li regala per far andare a scuola i bambini di tutto il mondo, e per ogni biglietto dei suoi concerti regala $1. Lei che balla ai bambini che vanno a scuola, e ha anche costruito una scuola vera in Colombia con 34 classi e campo da calcio per 1200 bambini. Brava Shakira.
1: Troppo forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: ascoltando.
1: Troppo forti.
2: Soundcheck. Prove di successo.
3: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
4: Soundcheck. Prove di successo.

0: questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Gun.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Pian piano tutti gli alunni italiani tornano a scuola, sì, regione per regione hanno giorni diversi di apertura, però sì, tutti a scuola, o anche un sollievo per le mamme, ah, un po' di relax quando sto al mattino a casa, oppure vado più tranquillo al lavoro, anche se devo fare qualche sacrificio a sbrigarmi tutta di corsa, però dai, loro stanno a scuola lì almeno per 4-5 ore. Però c'è anche un'altra novità, quest'anno torna la festa del 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, era stata tolta negli anni 70 e ora torna di nuovo come festa nazionale con le scuole chiuse. Peccato però che quest'anno il 4 ottobre cade di domenica, quindi non si fa nemmeno un giorno di meno di scuola. La prima vera vacanza per San Francesco sarà l'anno prossimo. E poi è andata proprio male quest'anno agli studenti, perché il 1 maggio cade di sabato, il 25 aprile di domenica, quindi niente ponti lunghi quest'anno.
1: Troppo forti! Troppo forti!

0: le hit del momento, ma anche quelli del passato. Facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, andiamo all'anno 1982 con gli ABC che ci proponevano questo grande successo del Look of Love.
1: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sica.

0: un bel salto indietro nel tempo con gli ABC qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.
4: I consigli di Daria.
5: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Acqua e aceto per sbrinare il freezer. Sbrinare periodicamente il freezer è fondamentale per garantirne il corretto funzionamento nel tempo, poiché il momento ideale per farlo è quando al suo interno ci sono poche scorte congelate, è necessario programmarlo in anticipo. Mettete gli alimenti congelati in borse termiche dopo averli avvolti in carta di giornale. Staccate la spina dalla presa, mettete degli stracci sul pavimento e ponete nel freezer una tazza di acqua bollente con un po' di aceto. Dopo mezz'ora aprite lo sportello ed eliminate con una spatola di plastica i residui di ghiaccio. Passate all'interno del freezer uno straccio bagnato con acqua tiepida e asciugate. Riavviate il frigo e riponete nel congelatore una volta che ha raggiunto la temperatura ideale gli alimenti. Così le forbici tornano come nuove. Se le forbici cominciano a non tagliare più, prendete un foglio di carta abrasiva a grana fine e tagliatela più volte. Così facendo, le lame torneranno come nuove e recupereranno la loro efficienza. Quando invece le forbici si induriscono perché il metallo si è sporcato o si è ossidato, mettetele per una notte in una miscela composta da un terzo di petrolio e due terzi d'olio, poi asciugatele bene. Per eliminare la ruggine che si forma sulle forbici, tagliate a metà una cipolla, cospargetela di zucchero e passatela sulle lame. Torneranno pulitissime.
6: Troppo Forti.
7: Sa roba, sa soundcheck.
8: Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
9: Soundcheck. Prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Gun.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: One ticket, please. Now almost everybody's here.
5: Hey, what's going on, man?
6: Yeah, she's at home.
4: Yeah,

0: che bel saltone indietro nel tempo con Barry White qui all'interno di Troppo Forti. Ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Alex Disinvoce, Stefano Calisto in console, ma abbiamo anche la nostra ospite. Sì, fra qualche istante faremo quattro chiacchiere qui all'interno della nostra programmazione. La nostra ospite è lì pronta, che mi sta aspettando telefonicamente, e allora noi andiamo con la sigla.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, ci sono pronto a far quattro chiacchiere con Roberta Modigliani. Ciao Roberta.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Grazie. Allora Roberta, che stai combinando musicalmente parlando in questo periodo?
2: Musicalmente parlando, è uscito il mio nuovo singolo, che è un singolo prettamente estivo. Dal titolo, insomma, si evincerebbe questo, poi in realtà il testo dice tante altre cose. E sono molto contenta perché sembra stia piacendo molto, è già in rotazione radio anche all'estero. E quindi dai, vediamo che cosa succede.
0: All'estero dove viene ascoltata?
2: A Santo Domingo e in altri paesi, sì, anche negli Stati Uniti, in varie radio italiane all'estero.
0: Bello, siamo contenti di questo, quando la nostra buona musica va oltre oceano, anche va anche più vicino a noi, però sempre all'estero.
2: Però sono orgogliosa, fa piacere che i nostri concittadini la possano sentire anche oltre oceano.
0: Ecco. Certo, questo brano cosa racconta?
2: Questo brano racconta di fiamme gemelle, di destino, di persone che si incontrano e si riconoscono, ecco, diciamo così, tra virgolette, si riconoscono, scocca questa scintilla e da lì, insomma, può nascere un amore, può essere un'avventura solo estiva, dipende da uno come vuole leggere il brano.
0: Certo.
2: A me è piaciuto subito perché mi ci sono riconosciuta, l'estate comunque una stagione frizzante, allegra, che predispone, no, anche ai rapporti umani, e quindi insomma, ecco, il testo è interessante, tocca diversi argomenti, ovviamente è un testo un po' sensuale perché si capisce, insomma, l'argomento anche dalla copertina, con la mela in mano, io sono Eva, sei la mela, insomma, dai. Abbiamo capito.
0: Certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma tu sei anche autrice dei testi o no?
2: Allora, di alcune canzoni sì, questa canzone me l'hanno scritta, ho partecipato in studio, ho cambiato qualche parola per diciamo, perché secondo me mi calzava meglio, e quindi diciamo in piccola parte ho contribuito anche io, però in genere è un team di autori che mi scrive le canzoni, le musiche, insomma, cercando di cucirmele anche addosso.
0: Certo, infatti, quello è importante, no?
2: Esatto, e quando l'ho sentita, cioè, sono innamorata perché mi ci rivedo proprio, così un po' come era successo anche per il mio precedente singolo, che racconta un po' la storia anche della mia vita, e diciamo il video infatti è stato girato qui nel mio piccolo borgo medievale, il mio paesino, che non poteva essere altrimenti.
0: Lo ascoltiamo adesso assieme il brano, sì. E poi saremo nuovamente qui, va bene?
2: Certo.
0: Sotto la pelle d'estate, Roberta Modigliani, qui all'interno di Troppo Forti.
3: Sotto la pelle, anime in fiamme, un'onda d'urto dentro di me.

0: rimani.
1: Oh, qui all'interno di Troppo Forte ci sono due regole. La prima è che faccio ascoltare tutto il brano, l'ho sentito fino all'ultimo. La seconda è invece che l'ospite deve giocare con me, fare pagare pegno, diciamo, canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
0: Ah, un pezzetto della canzone. Allora, vediamo, quale pezzetto?
1: Quello che vuoi, quello che vuoi.
0: Mani che danzano nel fumo lento, occhi che parlano senza un accento, equilibristi sopra d'un filo, caduti giù, vediamo il cielo.
1: Va benissimo, l'applauso è tutto per te.
0: Grazie.
1: Ma non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro di Troppo Forti.
2: Oh,
1: anche tu sei nel nostro libro bianco. Sei nel nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato e non si sono prese tanto sul serio. Questo è bello,
0: ecco.
1: No? Bisogna giocare, perché tanto è già dura di sé la vita, allora giochiamo un pochino,
0: sì,
1: almeno
0: sì.
1: qualche minuto. Sicuramente starai già lavorando a qualche altro pezzo per l'autunno, o no?
0: Accidenti, mi hai scoperta, sì.
1: Perché ormai è così, no?
0: Sì, stiamo già lavorando al prossimo singolo, che già mi ha fatto innamorare anche questo, quindi vediamo quale sarà il mio preferito poi.
1: Perché ce n'hai due da cui scegliere.
0: No, allora, a me piacciono tutte le canzoni che ho cantato, perché comunque mi calzano a pennello, essendo comunque state scritte per me, insomma, mi calzano. Quest'ultima su cui stiamo lavorando, non lo so, è particolare, perché è proprio diversa da tutte le altre, è una cosa molto particolare anche musicalmente parlando, quindi mi intriga. Poi io sono una persona che cerca sempre di imparare, di fare cose nuove, questa è nuova, è proprio una cosa diversa. Sono curiosa di vedere cosa salterà fuori.
1: Dicono che curiosità è donna ma anche uomo, io già sono curioso, già sono curioso di, e vorrei sentirla.
0: E poi ti torno a trovare.
1: Certo, e io sono qui, l'importante, bussate e noi apriamo le porte.
0: Ecco, grazie.
1: Per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, sul mio profilo Instagram, che è proprio Roberta Modigliani, e sul profilo Facebook, che è Roberta Modigliani Ghinazzi, che prima era nato come un profilo privato, poi l'ho fatto diventare pagina, diciamo. E quindi comunque le solite cose sono sia su Instagram che su Facebook. Diciamo che i giovani preferiscono più Instagram. Diciamo tutti i profili, no? Sono più.
1: Certo.
0: Più belli quelli su Instagram, tutte foto, insomma, è un social un pochino più moderno, lo trovo più moderno. Instagram perché gira meglio, funziona meglio, usano tutti più Instagram.
1: E lì troviamo anche il tuo video in giro, invece su YouTube il video.
0: Il
1: giusto?
0: Video di questa canzone uscirà a breve, invece trovate sul web, su YouTube e anche sulla mia etichetta discografica, che è Enterprise 8, e il video della Principessa sopra un'altalena e un altro bellissimo video di una altra canzone molto bella che ho cantato, che è L'amore è uguale per tutti. Ed è addirittura c'è un corto, un cortometraggio abbinato, cioè il video corto e il lungometraggio, diciamo così. Girato da un regista americano con un sacco di attori molto bravi dell'Actor Studio, e quindi ce ne sono due di video miei visibili, e poi arriverà anche quello di Sotto la pelle d'estate,
1: e noi lo aspettiamo, così mettiamo anche un bel mi piace. Funziona anche lì.
0: Grazie.
1: Mi piace, mi sembra, no?
0: Cioè, sì,
1: perché io ci vado, ma non è che mi interessa di più di tanto, capito?
0: No, io faccio come te, io guardo quello che mi interessa, guardo, poi
1: certo.
0: Ci capitano le cose che mi interessano,
1: no, qualche volta quando mi piace veramente scrivo anche sotto quello della mia vita.
0: Quello è apprezzabile, insomma, l'apprezzamento
1: certo.
0: Apprezzabile anche dall'altra parte.
1: Oh, io ti ringrazio veramente, ti do appuntamento alla prossima, sempre qui sulla nostra radio, per far quattro
0: grazie
1: chiacchiere con te.
0: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

Novità musicali, è tornata Laura Bono, vi ricordate? Non credo nei miracoli del Sanremo 2005. Venerdì è uscito il suo nuovo singolo, Luna Park. Non è una canzone su Luna Park, è una canzone sulla coppia. Sapete, quando all'inizio dite noi non faremo mai come gli altri, ecco, e poi la vita arriva e diventate come due tartarughe, ognuno nel suo guscio. E allora lei canta, facciamo ancora un giro sulla giostra o scendiamo?

0: La musica del momento e i grandi successi del passato, e se non state guidando facciamo un piccolo esperimento. Chiudete gli occhi, torniamo indietro nel tempo, andiamo all'anno 1985. Sì sì, anche voi che non eravate ancora nati in quell'epoca. Cuffie grosse, giacca con le spalline e alla radio c'è lui, Paul Young. Every time you go away.
1: Troppo forti, con Alex De Sica.

Eh sì, abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, anno 1985, quando Paul Young cantava Every Time You Go Away, quando l'amore se ne andava. Invece Lisa, in questo 2026, canta Kintsugi, quando l'amore si rompe, lo ripariamo con l'oro.

0: sì, si è fatta una certa, sì, è certo che me ne devo andare, questo è di certo. Oh, scherzi a parte, siamo giunti al termine, vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo alla prossima. Ciao ciao!
1: Troppo forti con Alex De Sir.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste

meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luni. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di Sanluri. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
4: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi. Credimi e vedrai, non finirà mai.

0: quello che ho qui dentro.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 2.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un po'

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: macchine non possono andare più veloci di 50.
1: E tu a quanto vai?
0: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
3: Garen!

quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarman.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Veleno!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luni. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marco Del Vice,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: È tempo di scuola, è tempo di banchi, è tempo di studio. E quale migliore occasione per poter portare a conoscenza di giovani menti e giovani vite che saranno poi quelli che dovranno prendersi cura di questa società nel futuro per far conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani. La campagna Gioventù per i Diritti Umani nasce proprio per loro. I 30 diritti vengono rappresentati con dei video pluripremiati, sono dei cortometraggi in realtà registrati e girati al giorno d'oggi, al tempo che noi viviamo oggi, proprio per dare la possibilità di fare un confronto tra quello che è un dettame appunto della Carta Universale dei Diritti Umani è raffrontato a quella che è la vita di oggi, come potrebbe essere oggi. Ecco, quei video rispondono proprio a questo e sono certa che susciteranno e suscitano l'interesse degli studenti, perché l'ho visto io stessa, tengo dei corsi nelle scuole per parlare con i ragazzi, far vedere a loro questi materiali e per confrontarmi con loro e soprattutto per farli comprendere che parlare della Carta Universale dei Diritti Umani non è come parlare della storia di Romolo e Remo, benché i riferimenti sono addirittura ancora più antichi, si pensi al cilindro di Ciro. Io vi invito a vedere, ad andare a vedere questo sito, tra l'altro ci sono delle dispense che vengono consegnate gratuitamente anche ai docenti o a chi ha interesse a far conoscere ai ragazzi questo documento. Il sito è www.gioventuperidirittiumani.it, lo trovate anche in diverse lingue, lo potrete chiedere assolutamente in maniera gratuita, vi arriverà direttamente a casa o dove decidete voi debba arrivare e dà veramente la piena consapevolezza di quanto questo documento non è assolutamente anacronistico, per quanto venga affossato dalle realtà che noi vediamo giorno per giorno e di come questi 30 diritti possono essere applicati al quotidiano, ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Io sono Mary Tuosto, vi auguro buona vita e buona avventura a tutti quei ragazzi che ricominciano ad entrare nell'ambito scolastico.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Case.
1: Ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
1: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
0: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
1: Con la classica reazione da panico, compri 3 deumidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
0: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
0: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete una macchia sospetta dietro la libreria o sull'angolo del soffitto? Prendete il telefono, fate una bella foto nitida e chiedete alla AI di analizzarla.
0: L'intelligenza artificiale visiva riconosce il tipo di danno e vi dice subito: tranquillo, questa è solo condensa da scarsa ventilazione. Oppure, attenzione, questa umidità di risalita da un'infiltrazione del tubo del vicino.
1: Vi spiega esattamente se vi basta cambiare abitudini, usare un prodotto specifico o se dovete bussare alla porta di quello del piano di sopra.
0: Aspetta, ma per evitare che la condensa si ripresenti puntuale ogni volta che stendiamo i panni in corridoio?
1: Lì entrano in gioco i sistemi intelligenti come Air Visual AI o la gestione smart di Sensibo.
0: Monitorano l'umidità interna e la incrociano in tempo reale con le condizioni meteo e la temperatura esterna.
1: Vi dicono esattamente quando e per quanti minuti aprire le finestre per cambiare l'aria senza congelare la casa e sprecare il riscaldamento.
0: Oppure attivano in automatico il deumidificatore o il condizionatore al momento giusto, solo quando l'aria diventa davvero troppo carica di umidità.
1: Così vi godete una casa sana, con l'aria pulita e i muri intonsi, senza dover vivere con le finestre spalancate tutto il giorno.
0: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra cassetta degli attrezzi per dire addio alla muffa in casa.
1: ChatGPT o Cloud Vision per fotografare le macchie e diagnosticare l'origine del problema. E Air Visual AI con Sensibo per gestire umidità e ricambi d'aria perfetti.
0: Attenzione, perché usare l'intelligenza artificiale per curare la propria casa vi fa risparmiare davvero soldi ed evita di respirare l'aria insalubre.
1: Perché casa vostra deve essere un rifugio accogliente, non un habitat per i funghi.
0: Quindi aprite la fotocamera.

0: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luni. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: fare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta,
2: e la pena più leggera sono 4 anni di galera,
3: e poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma,
4: stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera

0: sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luri. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
1: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: È tempo di scuola, è tempo di banchi, è tempo di studio. E quale migliore occasione per poter portare a conoscenza di giovani menti e giovani vite che saranno poi quelli che dovranno prendersi cura di questa società nel futuro per far conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani. La campagna Gioventù per i Diritti Umani nasce proprio per loro. I 30 diritti vengono rappresentati con dei video pluripremiati, sono dei cortometraggi in realtà registrati e girati al giorno d'oggi, al tempo che noi viviamo oggi, proprio per dare la possibilità di fare un confronto tra quello che è un dettame appunto della Carta Universale dei Diritti Umani è raffrontato a quella che è la vita di oggi, come potrebbe essere oggi. Ecco, quei video rispondono proprio a questo e sono certa che susciteranno e suscitano l'interesse degli studenti, perché l'ho visto io stessa, tengo dei corsi nelle scuole per parlare con i ragazzi, far vedere a loro questi materiali e per confrontarmi con loro e soprattutto per farli comprendere che parlare della Carta Universale dei Diritti Umani non è come parlare della storia di Romolo e Remo, benché i riferimenti sono addirittura ancora più antichi, si pensi al cilindro di Ciro. Io vi invito a vedere, ad andare a vedere questo sito, tra l'altro ci sono delle dispense che vengono consegnate gratuitamente anche ai docenti o a chi ha interesse a far conoscere ai ragazzi questo documento. Il sito è www.gioventuperidirittiumani.it, lo trovate anche in diverse lingue, lo potrete chiedere assolutamente in maniera gratuita, vi arriverà direttamente a casa o dove decidete voi debba arrivare e dà veramente la piena consapevolezza di quanto questo documento non è assolutamente anacronistico per quanto venga affossato dalle realtà che noi vediamo giorno per giorno e di come questi 30 diritti possono essere applicati al quotidiano, ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Io sono Mary Tuosto, vi auguro buona vita e buona avventura a tutti quei ragazzi che ricominciano ad entrare nell'ambito scolastico.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Das Omen.
1: Steam Ear. Sound Ear che tu quello che sound to ear.
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Rocky.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 17 settembre, l'alta pressione continua a dominare sulla Sardegna, garantendo una giornata nel complesso stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. Litorale occidentale. Al mattino potranno transitare alcune nubi sparse, alternate comunque ad ampie schiarite. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni prevalentemente poco nuvolose. Non sono attese precipitazioni significative. Litorale orientale. Tempo stabile per tutta la giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e prevalenza di sole. Litorale meridionale. Anche sulle coste meridionali prevarranno condizioni soleggiate e poco nuvolose. Soltanto verso sera sarà possibile la comparsa di qualche addensamento, senza fenomeni di rilievo. Zone interne settentrionali. Situazione leggermente più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite nel corso della giornata. In serata è atteso un miglioramento, con rasserenamenti sempre più ampi. Zone interne meridionali. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, in un contesto stabile. Rilievi. Cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Una maggiore variabilità sarà possibile soprattutto nelle ore centrali della giornata, seguita da schiarite. Temperature. Le temperature saranno gradevoli e più vicine alle medie del periodo, con valori che andranno dai 14 gradi delle minime di Tortolì ai 33 gradi delle massime di San Luri. Venti. La ventilazione sarà generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi progressivamente e tendere a ruotare verso sud-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.950 metri. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, da poco mosso a mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 17 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
0: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
2: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
0: Con la classica reazione da panico, compri 3D umidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
2: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
2: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete una macchia sospetta dietro la libreria o sull'angolo del soffitto? Prendete il telefono, fate una bella foto nitida e chiedete alla AI di analizzarla.
2: L'intelligenza artificiale visiva riconosce il tipo di danno e vi dice subito: tranquillo, questa è solo condensa da scarsa ventilazione. Oppure, attenzione, questa umidità di risalita da un'infiltrazione del tubo del vicino.
0: Vi spiega esattamente se vi basta cambiare abitudini, usare un prodotto specifico o se dovete bussare alla porta di quello del piano di sopra.
2: Aspetta, ma per evitare che la condensa si ripresenti puntuale ogni volta che stendiamo i panni in corridoio?
0: Lì entrano in gioco i sistemi intelligenti come Air Visual AI o la gestione smart di Sensibo.
2: Monitorano l'umidità interna e la incrociano in tempo reale con le condizioni meteo e la temperatura esterna.
0: Vi dicono esattamente quando e per quanti minuti aprire le finestre per cambiare l'aria senza congelare la casa e sprecare il riscaldamento.
2: Oppure attivano in automatico il deumidificatore o il condizionatore al momento giusto, solo quando l'aria diventa davvero troppo carica di umidità.
0: Così vi godete una casa sana, con l'aria pulita e i muri intonsi, senza dover vivere con le finestre spalancate tutto il giorno.
2: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra cassetta degli attrezzi per dire addio alla muffa in casa.
0: ChatGPT o Cloud Vision per fotografare le macchie e diagnosticare l'origine del problema. E Air Visual AI con Sensibo per gestire umidità e ricambi d'aria perfetti.
2: Attenzione, perché usare l'intelligenza artificiale per curare la propria casa vi fa risparmiare davvero soldi ed evita di respirare l'aria insalubre.
0: Perché casa vostra deve essere un rifugio accogliente, non un habitat per i funghi.
2: Quindi aprite la fotocamera, arieggiate bene e ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Marco Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del

big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Mark Broussard qui a Me and Blues.

Lo definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988 di A.K. Harrell, ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King, per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questo è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell, a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. And sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Air, Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare. Un rhythm and blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown è l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis Salgado.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro, come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin'. Time

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Buongiorno.
1: Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni
0: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: House Club Set. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio!